0: Anje wazungulira chuludala ndiri pompano chikagisa. Hai woya, mai woya, woya, mai woya. Chawanje wazungulira chuludala ndiri pompano chikagisa.
1: Hai woya, hai woya, chawanje wazungulira chuludala.
0: Zungulira juluda, dilipompano chikakisa.
1: Oh, yeah.